pronto per tutto, la notte il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cucagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Raso gli effetti, mi lanciate forbici al mio comando, tutto questa. Raso gli effetti, mi lanciate forbici al mio comando.

Dio, mi potevi scagliar tutti i mali della miseria, della vergogna.